0: parola è anche
1: il mondo cambia.
2: Cambio stava cambiando.
1: La luce va.
3: E il ritmo si affina.